0: American Express.
1: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città.
1: Disco Radio.
2: Disco Radio.

tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Giornata Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro yogurt.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. The summer is magic. L'energia dell'estate su Disco Radio.

0: Quindi buonasera a quelli che arrivano adesso. C'è Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così con Karol G.
1: Disco Radio lo muove. Lo muove.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Radio lo muove con Ale Zuber.
1: Disco Radio lo muove, lo muove.
0: Disco Radio lo muove.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Dai che ci siamo.
1: Disco Radio
0: Breakdown. It's Friday, è venerdì sera, inizia un nuovo puntato, un nuovo appuntamento con la storia del ritmo e la versione estesa del Rhythmic History da qua fino alle 22. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Weekend che inizia proprio in questo istante, direi precisi. Quindi che si fa stasera? Avete già dei bei programmi, dai 393 800 3000. Il nostro programma è Musica Dance. Adesso dal 96 c'è Regina.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

La storia del ritmo su Disco Radio.

0: ti ricordi? Allora tra pochissimo rispolveriamo quelli del 94 con i Wakefield.
1: Rhythmic History.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
5: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
4: E sarebbero?
5: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
4: Esclusivamente ad agosto?
5: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco-incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
5: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
10: Scoprila da
11: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104.

0: Autoscout.com.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Fino alle 22 su Disco Radio c'è Rhythmic History, la storia del ritmo, tutte le canzoni dance più belle selezionate in esclusiva con voi. Abbiamo anche un bel po' di chicche, come abbiamo potuto capire dai primi dischi sarà un venerdì sera pazzesco, bellissimo, fantastico. Abbiamo una playlist veramente bella. Che si fa questa sera? Se volete raccontarcelo, 3938103000, dove andate? Magari vi state preparando, vi serve un po' di carica o uscirete domani? Perché adesso c'è una canzone che riguarda il sabato, Saturday Night 1994, i Wakefield.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.
8: Di-di-na-na-na.

0: alla fine l'iconica Living on My Own, Freddie Mercury dal 1993. Il nostro viaggio tra pochissimo ci porta nel 96 con Gala.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Dai, che è arrivato il bello del weekend. No, non sono io, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Ma il bello del weekend è Rhythmic History, la versione estesa da qui fino alle 22. Lo so, c'è tutte le sere, dal lunedì al giovedì ci sono tante emozioni. Ma secondo me, venerdì, sabato e domenica, per chi ha vissuto gli anni 90, i primi 2000, ascoltare Rhythmic History ha tutt'altro sapore. Riporta alla memoria quei sabati, quei weekend fuori con gli amici a divertirsi. Allora facciamo una cosa, torniamo nel 1996. Adesso Gala, c'è Everyone Has Inside.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
0: La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volve

0: possono mai mancare all'interno del Rhythmic History, e in questo caso sono firmati Mauro Picotto, che nel 1999 ha fatto la bellissima Iguana per accompagnarci in questo venerdì sera molto bello, ricco, carico di cose da fare. Tra pochissimo le ultime di questa sera, siete pronti? Arriva anche Stefano Secchi.
1: Rhythmic History.
0: Abbiamo ancora spazio per i ricordi e le emozioni che ci regala la dance, la musica che ci ha cresciuti, che ci ha fatto vivere emozioni pazzesche. Adesso 1990, Stefano Secchi, I Say Yeah.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 5 a chiudere il Rhythmic History di questo venerdì sera. Io sono Roby Mistretta, torno puntuale domani dalle 21. Adesso i suoni di Lumueve, ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora grazie Roby per la replica di Rhythmic History Extended Version che ci ha portato fino a qui all'inizio dell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, quindi buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi in questo fantastico sabato mattina. Sentiremo un sacco di musica ma anche il meglio della settimana di belli svegli che è ufficialmente cominciato. Si parte come sempre da una delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, ovviamente non può mancare nemmeno il nostro 393-800-3000 a cui potete inviare i vostri messaggi come sempre raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, un grande classico, per cui note vocali, messaggi di testo, insomma scegliete il formato che preferite, ma intanto abbiamo scelto la prima delle nostre novità. Il disco nuovo di The Pausa si chiama Lose Myself.

Lose Myself, il disco nuovo di The Bausa, la nostra novità delle 7, iniziando ufficialmente l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, nel quale sentiremo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Anzi, abbiamo già scelto le prossime, in particolare una dal 2015, quella di Shawn Mendes, Stitches.

0: canzone di Get Far 2009, il disco che si chiamava The Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Mentre stiamo per tornare indietro nel tempo, è già il momento di suonare un po' di dance storica. La prossima, per esempio, l'abbiamo scelta dal 1999.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
12: Ambu, mi piaci tu.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
19: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
20: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
21: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
20: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
21: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
20: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
21: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
22: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
23: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
24: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. E allora il primo dei nostri Rhythmic History di questa prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Torniamo indietro fino al 1999. Dance storica, Venga Boys, boom boom boom boom. Rhythmic.

0: Ma che bello il disco di Medusa ed Henry Camamille, che si chiama Don't Wanna Go Home, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma anche il meglio della settimana di Belli Svegli. Questa settimana ci siamo occupati di titoli di canzoni, ma non voglio aggiungere altro. Sentiamo che cos'è successo. Ciao Belli Svegli, l'appuntamento che da qui al prossimo mese di agosto, senza pause, senza soste, vi terrà compagnia.
1: Sì. Sto già fissando le vacanze a gennaio, quindi lascia perdere.
0: Vabbè, però il tema di oggi è un altro, nel senso che qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio, Battisti con Tu chiamale se vuoi
1: colazio... Tu chiamale se vuoi colazioni.
0: E questo è un esempio. Oppure, pronto.
2: 10, 100, 1000 mani che si alzano.
0: Sì, sì.
2: Poi ti picchiano. Quanti schiaffi ti darò?
1: No.
2: I protagonisti oggi siamo solo noi. Scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
0: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
1: Sai che diventa il mio inno questa?
0: Sì. Non male, non male come trasformazione. Oppure, pronto.
3: Fidati di me, non sono un latrin lover.
0: Certo.
3: Buongiorno, Diana da Milano.
0: Grazie, Diana. Lover. Grazie mille.
1: Cosa fa il latrin lover? In giro a pulire latrine senza che gli sia richiesto.
0: Sì, sì, gira col secchio.
1: Mamma mia, ce ne volebbero di latrin lover, ragazzi.
4: Belli Svegli. Disco.

0: fino in fondo anche la canzone di Leoni su Disco Radio. Era il 2021 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo insieme.
1: Meteo. In questa giornata di sabato l'alta pressione occuperà il Mediterraneo centrale, determinando anche al nord Italia, tra Lombardia e Piemonte, cielo sereno poco nuvoloso. Giornata solata con sole in montagna, un po' di variabilità. Il caldo sempre presente, con massime che oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi su tutta la pianura padana occidentale. Domenica idem, giornata soleggiata con massime tra 30 e 34 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: Se vi va di sentirle insieme a noi, ne abbiamo già preparate altre 4. Ci sono Joel Corry con Whisper, la canzone di Magic Box era If You dal 2003, poi Merck & Cremont con Partenope, Serena Brancale e i The Colors, ma anche Iaz che sentiamo con Replay.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. Shari.

0: Il tranviere ascolta Belli Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Belli Svegli!

0: canzone di Joel Corry, la nuova, si chiama Whisper, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale nella prima parte ogni sabato e domenica c'è anche il meglio di Belli Svegli, il meglio della settimana che riascoltate in versione condensata proprio durante le prime ore del nostro appuntamento della mattina. E allora, per quel che riguarda il meglio di Belli Svegli, abbiamo scoperto questa settimana quali sono le novità del ristorante del nostro amico Marecca.
1: Oh mamma, vedi che a proposito di cibo.
2: Poi ci kebab, ecco Marek, è tornato Marek.
1: Ma buongiorno Marek.
2: Vuoi assaggiare cibo erotico?
1: Ma come erotico?
2: Cibo erotico. Erotico. Facile fare cibo esotico.
1: Ah certo.
2: Cibo erotico.
1: Molto bene. Quali sono allora?
2: Mi ha chiamato tua moglie ieri e ha detto: dai molto cibo erotico a Fabrizio, che bisogna di ritrovare un po' di verve.
1: Certo. Quali sono le novità del suo ristorante?
2: Grandi novità da kebab, Marek. Allora abbiamo fatto kebab benzina.
1: Ah sì, e com'è?
2: Non te lo puoi permettere.
1: Certo.
2: Poi abbiamo fatto una grande novità, questa è kebab Ranucci.
1: Ah sì, com'è?
2: Sì, esplosivo.
1: No.
2: E per finire kebab Tony Boy.
1: Come è fatto quello?
2: Questo non ha prezzo, lo puoi avere solo se hai una pistola con la matricola grattata.
1: Allora Marek,
3: Belli Svegli Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Allora, un po' di saluti da mandare questa volta a Daniele dalla provincia di Cuneo, ma anche a Sergio che ci ascolta da Brescia. Grazie per essere con noi nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre arriva anche la prossima canzone. Sentiamo Anima con Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: E allora buongiorno di nuovo e buon sabato anche a chi si fosse appena sintonizzato. Un sabato magari fatto di lavoro? Beh, certamente in molti casi ormai le vacanze sono finite. Per i più fortunati magari questo invece è un sabato di partenza e quindi vi teniamo compagnia comunque, magari anche attraverso la nostra app. Doveste andare molto molto molto lontano, scaricatela preventivamente e ascoltateci comunque. Abbiamo scelto già il nuovo disco di Topic, si chiama Lucky Ones.
2: Novità.

è tutta questione di fortuna. Lucky Ones, il disco nuovo di Topic su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, e non solo, lo sapete, anche il meglio di Belli Svegli, che arriva in pillole proprio durante il weekend, sia il sabato che la domenica. Ancora buongiorno anche da parte mia. Abbiamo scelto un bel po' di musica da sentire insieme. La prossima arriva dal 2005, il disco di Martin Solveig, si chiamava Everybody.

0: Era la canzone di Clean Bandit insieme a Mabel, il disco che si chiamava TikTok su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre stiamo per tornare indietro nel tempo e sentire un po' di dance storica dal 96.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, Street Food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
8: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
10: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesare Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
18: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
19: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio! È già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui arriva la dance storica su Disco Radio, in questo caso dal 1996. Abbiamo scelto Dave Morales da riascoltare con In The Ghetto. Rhythmic

is my music. Music. Disco Radio. Disco Radio. Disco Radio.

0: Il disco nuovo di Madonna che si chiama Dance Theria su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Sapete che per tutta la giornata c'è un sacco di musica da suonare senza interruzioni, ma che in questa prima parte c'è anche il meglio di Belli Svegli. E allora non ditemi che appena tornati dalle vacanze siete già pronti a lamentarvi di qualcosa. È successo all'interno di Belli Svegli, tant'è che abbiamo già aperto il nostro ufficio lamentele. Va bene, allora ci sono lamentele da risolvere, per cui possiamo iniziare a farlo?
1: Sì, cioè, si va,
0: no,
1: si va.
0: Dico, a risolvere le vostre, certo, lamentele con un...
1: Non sopporto che il mio ragazzo lasci i piatti nel lavandino da mollare per giorni interi.
0: La voglia.
2: Ammollo, faccio l'ammollo.
0: Cosa devi sciogliere?
2: Ammollo. L'uranio.
0: Se c'è una cosa che non sopporto sono quelli che si mettono in malattia quando tornano dalle ferie.
2: Che potrei essere io oggi.
1: Non sopporto che mi rispondano tutto bene quando è palesemente evidente che c'è un problema. No, tutto bene.
0: Che fa il paio con un'altra delle prossime. Se c'è una cosa che non sopporto sono quelli che usano la corsia centrale in autostrada quando quella destra è tutta libera. Risolto.
1: Ma se non c'è nessuno. Non sopporto le persone che sono arrabbiate con te e non ti dicono il motivo. Devi capire da solo. Non ho niente.
0: Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che si lamentano del caldo in estate e del freddo in inverno. Ma perché?
2: Però quest'estate faceva caldo.
0: Quest'estate parecchio.
1: E farà freddo questi mesi. Se c'è una cosa che non sopporto è che mia sorella ha detto a tutti che è incinta tranne a me.
0: Ohia.
1: Dovevi capirlo. Devi capirlo. Non dico niente.
0: D'altra parte c'erano degli indizi, quella pancia lì che si stava gonfiando.
1: No, il fatto che era nove mesi.
3: Che l'ha scoperto. Il fatto che il bambino ha 3 anni.
1: Esatto, forse. Magari sei tu che non sei attentissimo, ecco, mettiamola così.
0: Potrebbe esserti sfuggito. Belli svegli.

0: disco era quello di Katy Perry e Snoop Dogg 2010, si chiamava California Girls, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. È già il momento di ricordare il nostro numero, lo facciamo per tutti quelli che vogliono raggiungerci anche solo per dei saluti, è il 393 800 3000.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
0: Drop. Ce ne sono ancora 4 da sentire senza interruzioni. Abbiamo già preparato Nina con I'm So Excited dal 98, The Bowsa Magnetic Just Dance di Lady Gaga dal 2008, subito anche Calvin Harris e Jazzy che sentiamo invece con Satisfy.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: La canzone di Nina si chiamava I'm So Excited su Disco Radio dal 1998 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con una parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, cioè il club dei Belli Svegli, con il nostro Omariuolino. Ci sono colmi, canzoni, barzellette, battute, ma anche la rubrica delle curiosità dal mondo. Allora, attenzione però, perché il nostro Mariolino non si vuole mettere da parte.
1: No!
0: Non è come Baby che la mette, no, in un angolo, ti... anzi.
1: Forse non lo sapevate mai!
0: La rubrica delle curiosità dal mondo.
1: Gli elefanti possono essere addormentati da una ninna nanna cantata da un essere umano.
0: Vero?
1: E il problema è prenderli in braccio e ninnarli. Serve, certo, un po' di energia.
0: Quelli
1: forse
0: piccoli,
1: non
0: piccoli.
1: Lo sapevate mai.
0: No, no, sentiamo.
1: La prima carriola inventata dai greci,
0: sì,
1: inizialmente veniva chiamata bue di legno.
0: Bue di legno?
1: Sì, che è sempre meglio di cavallo di Troia.
0: Dai!
1: Basta, le ho finite.
0: Molto bene,
1: questa
0: grazie.
1: Questa perché c'è l'Odissea di Nolan. L'hai visto,
0: certo,
1: al cinema?
0: No, non ancora. E tu?
1: No, non ancora.
0: Vedi, ti porta lo zio Omar?
1: Sì, andiamo in sala energia a Melzo.
0: Molto bene, quando?
1: È comoda, mi sembra il 31 di agosto.
0: Ciao,
1: è comoda perché entri e quando esci hai comunque il telefono ricaricato.
0: Certo. Molto bene.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Allora, mandiamo un po' di saluti fino a Torino, da dove ci sta ascoltando Mauro. Ci spostiamo a Desio, invece, dove c'è Fabri che ci sta ascoltando. Grazie per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre noi abbiamo preparato Alok e Khalid da sentire con Dive Into Me.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: E allora c'è un'altra delle nostre novità da sentire, ma intanto buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato. Buon sabato, grazie per essere con noi su Disco Radio, ovunque voi siate, magari ancora in vacanza o magari più semplicemente a casa a fare nulla, o perché no, anche al lavoro evidentemente. E allora c'è un disco nuovo da ascoltare, abbiamo scelto D.O.D. insieme a Dizzy Bizzou. La canzone si chiama Careful.

disco che si intitola Careful, il nuovo di D.O.D. e Dizzy Bizu, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata, e quindi un sacco di musica da sentire, anzi abbiamo già preparato anche le prossime. Arrivano The Weeknd e Can't Feel My Face dal 2015, ma anche Kid Khalif con Duro, e subito Paul Oakenfold 2002, Starry Eyed Surprise.

0: che bella. 2015, la canzone era quella di The Weeknd, si chiamava Can Feel My Face, su Disco Radio, mentre siamo pronti a tornare ancora più indietro nel tempo, perché arriva uno dei nostri Rhythmic History dal 2002.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: L'estate

0: Acerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Disco Radio.
12: E allora è pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui torniamo indietro fino al 2002 per sentire un po' di dance storica. Questa volta abbiamo scelto Sophie Ellis-Bextor, che suoniamo con Murder on the Dance Floor.
13: Rhythmic History.

0: La canzone di Jubel era Ocean House su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, anzi stagione appena cominciata, e certamente non può mancare nemmeno l'appuntamento con il prof Locatelli e il Cineforum tecnico scientifico per le recensioni di oggi.
1: Eccoci qua, abbiamo i nostri tre bei recensori più un'aggiunta di arrivata in diretta.
2: Ah, molto bene, molto bene.
1: Per cui partirei subito con Carletto da Carate Brianza.
2: Sì.
1: Che ci ricorda che è stata scoperta una nuova specie di rose molto aggressive.
2: Come? Scusi?
1: Ma molto aggressive. Okay, quindi sì, fate molta attenzione, le rose villain. Le cogli e loro ti insultano.
2: Molto bene. Per continuare con
1: Simmia da Ornago.
2: Sì, sì, sì.
1: Lui
2: anzi
1: è un
2: Simmia.
1: No, sì, sì, sì, Simmia. Esatto. Lui è un famosissimo attore che è passato da dare lezioni di Kung Fu.
2: Di cosa, scusi?
1: Kung Fu.
2: Ah, ok, arti marziali.
1: Ai nemici, sì, sì, di ai nemici di dare lezioni di Kung Fu ai nemici. A dare lezioni su come mangiare pacchetti e pacchetti di popcorn e caramelle.
2: Sì.
1: Snacky Chan.
2: Molto bene, molto bene, molto bene. Sono sempre in ambito cinematografico. Prego, prego, prego.
1: In diretta invece ci è arrivata Mina da Piacenza.
2: Sì.
1: Che ci dà una notizia dell'ultima ora.
2: Ah, davvero?
1: La Scottex sponsorizzerà la produzione di una nuova stagione della famosa serie televisiva spagnola.
2: Sì.
1: La Casa di Carta Igienica.
2: Molto bene.
1: Come sarà? La cagata.
2: No! Poteva dire morbidissima.
1: La serie. Chiudiamo con il Pagno.
2: Sì.
1: Ci parla anche di una località molto nota al nostro Marco Panzeri, perché è una montagna famosissima nel Lecchese.
2: Ah, sì?
1: Nota anche per il suo famoso primato legato all'autoerotismo.
2: Bella.
1: Il Re Segone.
2: Prof, le tiro le orecchie.
1: Parliamo di geografia.
2: Ah, certo.
1: Non le piace la geografia?
2: Assolutamente sì.
1: Le sembra una notizia di seconda mano?
3: Belli Svegli.

0: Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta belli svegli. Understand? Believe me.
1: Ok, belli svegli.

0: poi anche il titolo della canzone di Pitbull, cioè Don't Stop the Party, era il 2012 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove arrivano anche le previsioni del tempo per le prossime ore che sentiamo insieme, eccole.
1: Meteo. In questa giornata di sabato l'alta pressione occuperà il Mediterraneo centrale, determinando anche al nord Italia, tra Lombardia e Piemonte, cielo sereno poco nuvoloso, giornata solata con sole in montagna, un po' di variabilità. Il caldo sempre presente, con massime che oscilleranno tra i 29 e i 33 gradi su tutta la pianura padana occidentale. Domenica idem, giornata soleggiata con massime tra 30 e 34 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Sono già pronte anche le prossime 4, le sentiamo senza interruzioni. Ci sono Just ASMR per con Just a Little, Ride in the Night, Gem and Spoon 94, Samurai J con Flamenco Paranoia, subito anche Kevin Little 2003, cioè Turn Me On.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: sono Alessio da Mezzago e ascolto Belli Svegli perché sarebbe impossibile non farlo. Ci sono un sacco di cose splendide, ad esclusione di Fantini che si impegna, ma...
1: Belli Svegli! Disco Radio!

0: La canzone di Just ASMR, perché si chiamava Just a Little, su Disco Radio nel From Disco to Disco del Weekend, pezzo originale Piano in the Dark di Brenda Russell, che è stato rifatto e quindi rivisto in questa versione. Tra le cose da fare, beh, certamente durante la settimana abbiamo interrogato gli astri, il cosmo, le stelle e il fato, li ha interpretati il nostro Mr. Lee, che ha preparato un oroscopo personalizzato, questa volta per Antonia. Senta, piuttosto, allora, quali sono i pretendenti e chi è riuscito ad ottenere il favore degli astri, delle stelle, del cosmo e del fato?
1: Innumerevoli pretendenti, ma una sola l'ha spuntata, ed è Antonia!
0: Antonia?
1: 21/10/1978.
0: Ah, sì,
1: 78. Donna pacinante,
0: sì,
1: con sguardo intenso,
0: sì,
1: e sopracciglio importante.
0: Mister Lee, allora, non faccia commenti, insomma. Da dove cominciamo con Antonia?
1: Dal benessere
0: per Antonia, sì.
1: Antonia. Sì. Devi far caso alle cose.
0: Sì.
1: Non far le cose a caso.
0: Certo, cioè questa sarebbe
1: è importante dove sì. metti parola in clave.
0: Certo, certo. E continuiamo con
1: lavoro.
0: Il lavoro per Antonia.
1: Ricorda!
0: Sì.
1: Ricorda che ogni calcio in culo è comunque un passo in avanti.
0: Vabbè, se uno vuole vederla così.
1: Ottimismo, profumo di vita.
0: Ha ragione.
1: E chiudiamo con mole.
0: Un po' più profondo, Mister Lee.
1: Ha ragione, ha ragione. È fatto così. Proprio così.
0: Mole. Senta la vibrazione proprio. E allora l'amore per Antonia.
1: Antonia, sentite che bello, ho lasciato al peggio. Sì. Difatti ero in montagna, per quello ho lasciato al peggio.
0: Oh mamma.
1: Cala l'Antonia.
0: Sì, e due.
1: Anche se sei favorevole alla donazione degli organi.
0: Sì.
1: Dammi l'età.
0: Sì.
1: Non dagliela.
0: No, ma Mister Lee.
1: Astri de stelle che parlano.
0: Certo.
2: Belli svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos. È un ordine e diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Allora mandiamo un po' di saluti a Stefano da Voghera che ci sta ascoltando, ma anche Gianni da Brugherio, grazie per essere con noi. C'è From Disco to Disco del weekend su Disco Radio e arriva anche la prossima. Ci sono Robin Schulz e Barbs, questa è Better Times.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Ma proprio fino in fondo anche i Black Eyed Peas, che abbiamo risentito con Ehi Mama su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre termina la prima parte, per cui grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, vi lascio con la Vale che è già pronta per voi, torno domattina dalle 7.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Fabri, le 10 e 2 minuti.
1: Disco.
3: Ma che bello ritrovare Fabrizio Sironi a quest'ora. Questo significa che pian piano tutto sta tornando alla normalità. Rientrati anche i belli svegli dalle ferie. Hanno iniziato, ricominciato lunedì con l'appuntamento di Belli Svegli, ovviamente insieme alla squadra a partire da lunedì. Ancora domattina ritroverete il Fabri come sempre che vi accompagna fino alle 10. Da adesso fino alle 14 invece siete con me. Sono Valentina Guidi

e 5 minuti su Disco Radio. Si apre così la seconda parte del From Disco to Disco Weekend in questo sabato mattina, ultimo fine settimana di agosto, che corrisponde per molti al rientro dalle vacanze. Oggi giornata da bollino rosso per quel che riguarda il traffico, ma ci sono ancora tanti amici, quelli che stanno partendo proprio in queste ore, perché c'è chi le vacanze non le ha ancora fatte. E allora fateci sapere tra quali siete. Ovviamente, come sempre, non ci dimentichiamo mai di quelli che lavorano, quindi un abbraccione anche a quelli che sono impegnati lavorativamente parlando. Icona Pop, adesso c'è I Love It.

0: Macklemore praticamente fino alla fine cantò All Dust. Questo disco ce lo siamo andati a prendere dal 2013. 10 passate da poco, 14 minuti, tra poco l'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico come sempre. Ogni ora ve lo facciamo riascoltare dal passato, tra pochissimo 1997, state lì.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
12: Al centro

0: centrobrianza.com.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo anche nel weekend, ogni ora, poi l'extended version tutte le sere dalle 21. Adesso un salto nel 1997, gli Acqua.

0: Peggy Goo era Human tra le novità che abbiamo suonato in queste settimane su Disco Radio. Torna la festa della radio, torna il Disco Radio Party. Questa sera saremo a Casteggio in provincia di Pavia. Tra poco vi do tutte le info per essere dei nostri. Tra poco Quattro Senza Interruzione.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets il weekend inizia prima!
2: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Calipic

0: Le 10:30 passate da una manciata di minuti, buon sabato, buon weekend. 29 d'agosto per molti significa ancora una fuga estiva, per altri l'inizio delle ferie. Swedish House Mafia, adesso Liki Li, 4 senza interruzione, ripartiamo da Happiness is so sad.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: fine un disco del 1992, l'avete riconosciuto tutto, W, Please Don't Go, Whisper and Zap, Happiness, I So Sad, Swedish House Mafia, così ad aprire il giro del From Disco to Disco, una decina di minuti prima delle 11. Appuntamento a questa sera, ragazzi, continua l'estate alla grandissima, perché questa sera c'è la Notte Bianca di Casteggio, accendiamo l'estate con l'energia esplosiva della nostra festa, c'è il Disco Radio Party, in console ci sarà la nostra squadra al completo, saremo tutti, ci sarà Matteo Epis, Edo Munari insieme a me e Don Cash, un'occasione per rivederci, riabbracciarci, tanti gadget, ovviamente la musica, e poi non è tutto, ci saranno tantissimi street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti per tutta la notte, per cui se avete voglia di riassaporare ancora una volta l'estate anche in questo ultimo weekend di agosto, dovete per forza essere dei nostri. Ci diamo appuntamento in Piazza Cavour a Casteggio, per cui dalla serata insomma noi saremo lì, arriva e torna la festa del Disco Radio Party, è assolutamente vietato mancare, vi aspettiamo tutti quanti per ballare sotto la console, ci divertiremo un sacco.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Ci siamo con la nostra musica nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Buon fine settimana, anzi buon sabato. Ultimo weekend per questo mese di agosto. Lo passiamo insieme fino alle 2 del pomeriggio. Adesso Felicia, c'è My System.

corrisponde con quella del ritorno al lavoro dopo le vacanze. Dove siete che fate là fuori? 11:02. Abbiamo 4 ore da condividere nel fine settimana, ormai praticamente siamo stati insieme tutta l'estate, a qualsiasi ora ci sono, anche in questo fine settimana, che se volete e dovete raccontarcelo al 393-800-3000, messaggini WhatsApp ancora meglio. Note audio per dirci chi siete, dove siete, da dove ascoltate Disco Radio, ma soprattutto quali sono i vostri programmi per questo ultimo fine settimana di agosto. The Bosa, adesso la novità, Lose Myself.

su Disco Radio, la novità delle 11:05, benvenuti su Disco Radio, buongiorno anche ai ritardatari, a quelli che magari hanno fatto tardi il venerdì sera, ci sta perché siamo ancora dentro in pieno, nell'estate fa caldo ancora, praticamente come se fosse i primi giorni di luglio, ragazzi, almeno qui su Milano, stiamo parlando di questo. 393-800-3000 per i vostri messaggi, per dirci se magari siete tra quelli che fanno un salto fuori porta, che so, ancora un weekendino al mare, ci potrebbe stare per quelli che vivono qui, almeno in Lombardia, un salto in Liguria, magari in Emilia Romagna ve lo fate, oppure le montagne, tantissime intorno a noi, molti quelli che si muovono in queste ore, eh? Abbiamo la musica a fare tutto il resto. Endless Summer, Crying on the Dance Floor.

0: insieme tra le tante 11 e 15 minuti, tra poco all'appuntamento con la Dance Storica.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
15: L'estate

0: Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Quanti di voi amano la dance storica? E allora siete arrivati nel posto giusto al momento giusto, perché su Disco Radio c'è l'appuntamento con Rhythmic History che ci porta fino al 1998. Soul Searcher.
7: Rhythmic History.

0: radio accompagnandovi alle 11.34 di questo sabato che ci state raccontando, rientrati già dalle vacanze oppure in partenza in questi giorni, o perché no, magari in questo momento siete in vacanza ascoltandoci con la nostra app, fatecelo sapere tra un attimo, 4 senza interruzione.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Il nostro sabato insieme 11.35, ce lo state raccontando voi con i vostri messaggi al 393 800 3000, meglio ancora note audio, così siete voi i protagonisti in diretta alla radio. Adesso la prossima, Gwen Stefani.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: anche Kigo Take Me Back, So In Love With You, 95 in quel caso Michiko, Gwen Stefani, così il giro delle 4 senza interruzione. Arriva una decina di minuti prima di mezzogiorno, abbiamo detto, insomma, un weekend particolare perché è un weekend fatto di grandi code in autostrada, poiché moltissimi stanno rientrando alla base, altrettanti invece, e non sono pochi, me ne sto rendendo conto, sono quelli che devono ancora farle le vacanze, quindi vi abbiamo chiesto dove siete.
1: Buongiorno Iscolario. Io questo pomeriggio c'ho il volo che mi porterà in Spagna, si va a camminare, Cammino del Norte.
0: Vedi, bello.
1: Sto arrivando, 2 settimane.
0: Buone vacanze.
2: Ciao, buongiorno, ascoltare la Vale con le cuffie e con l'app mentre fai jogging a Mykonos non ha limiti. Ciao a tutti,
0: ma
2: buona
0: che
2: giornata.
0: Meraviglia, vedi in quanti sono ancora in ferie.
3: Buongiorno, Diego da Pioltello. Niente,
0: ciao.
3: Oggi speriamo di non fare 12 ore in autostrada, che vado a prendere la famiglia a Jesolo andata e ritorno.
0: Aia,
3: martire praticamente.
0: Sì, diciamo che non hai scelto proprio un weekend perfetto, no? Per muoverti in macchina, perché oggi hanno definito questo fine settimana, insomma, da bollino rosso per quelli che rientrano, che viaggiano in generale. 393-800-3000 per raccontarci il vostro weekend. Tra poco ancora musica su Disco Radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Verso mezzogiorno, quindi stiamo per chiudere la nostra mattinata insieme. Abbiamo ancora 2 ore, come sempre vi accompagno nel fine settimana fino alle 2 del pomeriggio. Le prossime ci accompagnano fino alla novità, cioè Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girl.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Maio Mai, abbiamo scelto l'ultima di questa mattinata insieme perché praticamente siamo arrivati a mezzogiorno, spacchiamo a metà questa giornata di sabato che per molti significa relax, per altri tanti anche una giornata di lavoro come tutti gli altri. Le 12. Perché forse quelli che sono abituati, no, a stare a casa il fine settimana non sanno che però insomma le città sono piene di gente che lavora anche nel weekend e quindi noi ci siamo ovviamente ad accompagnarvi tra le cose che state facendo in questo fine settimana. La novità, la prossima, il nuovo di Topic.

il nuovo di Topic che suona su Disco Radio alle 12:03, così apriamo non solo il pomeriggio ma anche la nostra terza ora insieme. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi. Li volete i nostri gadget? Sapete come fare anche per vincerli? Potete andare sul nostro sito discoradio.it e votare la vostra musica preferita. All'interno del Music Club, che non è nient'altro che il laboratorio di musica della radio, potete scegliere, ascoltare e votare la musica che vi piace di più. Con un pizzico di fortuna ogni settimana vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget, la nostra super Disco Radio Bag. Provateci magari in questo fine settimana che avete un pochettino più di tempo. La prossima l'abbiamo già scelta, ci porta fino a Rhythm History.

0: Mamma mia, che disco 2007, mica la sua Grace Kelly ci porta in fondo alla nostra primissima decina di minuti in questo pomeriggio. Tra poco un disco dance storico.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la chianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Mwah. Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
12: Al centro commerciale.

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento in extended version ogni sera dalle 21 su Disco Radio. Adesso 99883, la regina del celebrità. Rhythm.

0: insomma, i Medusa su Disco Radio 12:34. Vi accompagniamo con la carica e l'energia del From Disco to Disco Weekend. Musica senza interruzione. Che state facendo là fuori? In partenza o in arrivo? Magari avete già riniziato a lavorare. Dove siete? 393-800-3000. Tra un attimo, 4 senza interruzione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: 12:35, ancora un sacco di tempo, lo passiamo insieme, per cui ce l'avete anche voi, note audio per raccontarci il vostro sabato pomeriggio. Adesso, 4 senza interruzione, c'è lei, Madonna.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Starlight, l'ultima che abbiamo suonato per il giro delle 4 senza interruzione insieme ad Animal, The Sound of Silence, e quello di Madonna che ha aperto il nostro From Disco to Disco, 12:47 minuti. Allora fammi salutare un po' degli amici che ci scrivono. Ciao Disco Radio, ormai le emiferie dopo 2 mesi stanno per finire, ma fortunatamente proseguiranno a casa con la pensione, era ora. Massimo da Bormio, bella vita da adesso in poi, Ciao Vale, stiamo risentendo Disco Radio, stiamo tornando a casa dalla Toscana. Arianna and Family che torna a Brugherio, buon viaggio a questo punto, mi hanno detto che c'è in giro un bel po' di traffico, andate piano mi raccomando. Ciao Disco Radio, fate gli auguri a mio marito Luigi che oggi compie 43 anni e quindi tantissimi auguri Luigi da Lori da Cantù. E poi ancora ringraziamenti che arrivano per tutti quelli che stanno lavorando in questo weekend, lo sapete, no? Noi accompagniamo soprattutto quelli che sono impegnati lavorativamente parlando, che hanno bisogno di un po' di carica, di energia, quindi un abbraccione a Vera che ci scrive da Milano. Che si fa là fuori? 10 minuti alle 13, 393-800-3000, di cosa hai fatto il vostro sabato?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: 10 minuti alle 13, chiudiamo la nostra terza ora insieme, ne abbiamo un'altra da condividere, quella che ci porta fino alle 2 del pomeriggio. Che si fa là fuori? 393-800-3000, subito Moving to the Sun.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Happier Marshmallow e Bastille, l'ultima che suoniamo per questa terza ora insieme. Le 13 e un minuto. Buon pomeriggio e benvenuti su Disco Radio anche a quelli che in questo momento decidono che fare del weekend. C'è ancora tutto il tempo per optare per un giro fuori porta, che sia una scappata al mare, al lago, in montagna. È vero, ok, che oggi è una giornata da bollino rosso per quel che riguarda i rientri, ma chissà, chissà mai, no? Che qualcuno decida di andare a farsi un giro da qualche parte per prolungare un po' in qualche modo le vacanze. La novità adesso, Easy Bisou, c'è Carpool.

0: che suonano in questi giorni su Disco Radio, torna in questo sabato Easy Bisou. Era Carful Sabato. Benvenuti su Disco Radio anche a quelli che lavorano. Ovviamente poi non dite che ci dimentichiamo di voi, perché sappiamo che è una fatica lavorare nel weekend, quindi ancora di più siamo di vostra compagnia. 393 800 3000 per raccontarci come sta andando questo weekend. Adesso Nicki Minaj, abbiamo scelto Starship.
1: Disco Radio.
2: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light.

0: dal 2005 torna Rihanna su Disco Radio con la sua Pond Replay. Tra poco si torna indietro nel tempo, la storia del ritmo su Disco Radio, un disco dance storico, l'abbiamo già scelto, pronti a tornare nel 1993, tra un attimo.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party, vietato mancare.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
6: Ambù, mi piaci tu.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
10: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme... lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
12: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Disco Radio. Questa sera torna l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, il meglio della musica dance storica, il contenitore di un'ora che parte alle 21. Adesso 93 Hardway, questa Life.

0: David Guetta insieme questa Wake Tonight, 13:35, ancora una mezz'oretta da condividere insieme in questo sabato che ci state raccontando come sempre con i vostri messaggi al 393 800 3000. Tra poco invece vi do tutte le info per essere dei nostri. Questa sera il Disco Radio Party torna a Casteggio e tra un attimo 4 senza interruzione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mentre suona il From Disco to Disco Weekend, stiamo per chiudere la seconda parte, poi arriva Robby ovviamente che vi accompagna fino alle 6 come sempre nel fine settimana. Adesso Regard, anche Ride It.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: L'ultima, quella che chiude il giro delle 4 senza interruzione, è stati Spy, Calvin Harris, La Bush, Sweet Dream, dritti fino al 1994. Meet Me in the Dark, Ride It, Regard ad aprire il giro delle 4, 10 minuti alle 2 del pomeriggio. Ancora una volta vi voglio ricordare che l'estate continua e torna anche il disco Radio Party. Questa sera ci siamo per far festa a Casteggio per la Notte Bianca, accendiamo l'estate insieme con l'energia esplosiva, chi lo conosce lo sa, del disco Radio Party. In console ci sarà la squadra al completo, saremo lì tutti, Matteo Epis e Domunari insieme a me e Don Cash. Non è tutto, è una grandissima serata da non perdere, perché ci saranno in ogni dove street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti per tutta la notte. Facciamola continuare quest'estate, nonostante siamo arrivati praticamente all'ultimo weekend di agosto, facciamo ancora festa e ci divertiamo insieme a voi, quindi vi aspettiamo tutti quanti questa sera in piazza Cavour a Casteggio per far festa con il disco Radio Party. Vi aspettiamo tutti là per ballare sotto la console, vietato mancare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: 10 minuti alle 2 del pomeriggio, continua il From Disco to Disco Weekend con me ancora fino alle 2 e poi c'è Roby Mistretta per la terza parte, vi accompagna fino alle 6, ma la musica continua fino alle 21. Adesso Joel Corry, c'è Devotion Sweet Emotion.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Come on, Roby. Allora, è ora.
1: Dai, su.
0: È la tua volta.
1: È la mia volta. Certo. Come dice che era un comico, diceva la mia volta.
0: Era un comico di Zelig, non mi ricordo più chi.
1: C'ho super ridere quello che diceva la mia volta, che doveva dire tipo l'Aquila faceva dei giochini strani.
0: Chi era?
1: Mamma, era un
0: vabbè,
1: un duo.
0: Andremo a cercarli.
1: E tra l'altro il periodo era quello, secondo me, cioè più o meno 2013, 2010
0: sì, sì, sì.
1: Era.
0: Credo di sì. Roby,
1: era quello lì. Ci siamo.
0: È la tua volta.
1: Sono le due.
0: Sono le due.
1: Ti stai caricando per stasera?
0: Certo, perché non vedo l'ora di vedere il Super Don Cash questa sera, perché saremo a Casteggio per un super disco radio party in provincia di Pavia con Matteo Epis e Domunari. Insomma, facciamo casino, la festa nostra, i gadget, la musica, street food, notte bianca, quindi vuol dire negozi
1: si
0: aperti
1: mangia,
0: bello. Vi aspettiamo tutti là, mi raccomando.
1: Dai, iniziate a organizzare questo weekend per esserci questa sera. Intanto iniziano le nostre 4 ore insieme. C'è Camrad, ciao Vale.
0: Ciao.

però nel nostro cuore un po' è come se terminasse tutto e riprendesse la vita normale, ma ci penseremo dal 1 settembre. Tranquilli, qua abbiamo 4 ore belle cariche, belle intense, di tantissime cose da fare in questo finale d'agosto. Insomma, parleremo anche di eventi, un bel po' di cose. Se voi fate qualcosa di bello, avete programmi particolari, lo sapete che potete condividerli con noi. 393 800 3000. Io sono Roby Mistretta, qua fino alle 18, subito i Body Rockers.

0: e prima ho detto ci sentiamo fino alle 18, 4 ore, ma in realtà ci sentiamo per 5 ore oggi, perché poi dalle 21 ci sarà anche la versione estesa del Rhythmic History, Rhythmic History che sta per arrivare dal 99, non prima della poesia del nostro poeta da Parma che ogni sabato ci delizia, vai!
1: Signore e signori, ecco a voi Roberto, è la sua volta, poiché la sua voce è sempre ben accolta.
0: Ora da qui alle 18 la sentirete!
2: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party, vietato mancare.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Ci sono sconti da urlo! E fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
5: Guardi, io di esclusivo me ne intendo! Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate!
6: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano!
5: E sarebbero?
6: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese, TAN 0%, TAG 1,04%!
5: Esclusivamente ad agosto?
6: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo auto Rigol di Skoda Milano.
5: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
6: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Auto Rigol di Skoda Milano.
7: Auto Rigol
8: a Milano dal 1906.
2: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Disco Radio. Saluto anche Patrick che ci sta ascoltando dalla spiaggia di Cattolica. Allora quest'ora una bella piadina, un bel Rhythmic History, la combo perfetta per questo pomeriggio. Dai, alza il volume che torna anche Gaia.
11: Rhythmic History.

0: Vero, presunto. Dobbiamo ancora capire benissimo con Matteo Berrettini.
1: Che fa sabato sera?
0: Ma chi? Peggy Goo. Peggy Goo sicuramente suonerà. E voi che fate stasera?
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandra. Andatevi colungo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. A proposito di che si fa stasera, tra pochissimo si parla di eventi. Se siete ancora indecisi, non sapete cosa fare, ne abbiamo un po' di suggerirvi, ma se fate qualcosa di bello, magari ispirate anche gli amici indecisi, allora raccontateci che fate al 393 800 3000.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 1995 su Disco Radio in questo sabato pomeriggio all'interno della terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Siete come ciò a tutti, sono Roby Mistretta. Stiamo già guardando a questa sera e comunque anche a domani. Si parla di eventi del weekend, che si fa, cose da fare. Iniziamo da casa nostra, perché c'è il Super Disco Radio Party questa sera, la notte bianca di Casteggio, e si accende tutto. Accendiamo l'estate, accendiamo la sera, accendiamo la notte bianca con l'energia esplosiva del nostro Disco Radio Party. La squadra al completo questa sera: Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, Don Cash vi aspettano per tanta musica. Disco Radio Party, barone è tutto, e c'è anche street food, spettacoli dal vivo, negozi aperti tutta la notte. Quindi segnate, questa sera in piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party, vietato mancare, cari amici. Tra l'altro alcuni eventi ce li state suggerendo anche voi al 393 800 3000. Cose da fare: Stefano da Cermenate suggerisce la festa di fine estate a Laurate Cavicchio, siamo in provincia di Como, mentre Francesca di Carpignano Sesia dice domani dalle 10 alle 18 raduno statico di autotuning con musica non stop a Collobiano, siamo in provincia di Vercelli, alla piscina alla Nuova California, aspettano tutti per una giornata di musica, ottima compagnia con l'Unione Italiana Tuners, Titina Tuning, non Amy, insomma una bella serata, anzi una bella giornata da vivere domani mattina. Ma se vi piacciono i fiori, c'è anche il lungo lago fiorito, esplosione di colori, profumi e biodiversità, il tutto dove? Siamo a Verbania, lungo lago. E avete altre cose da fare, cose belle che volete suggerirci? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Tra le cose da non perdere questo weekend c'è anche la Sagra della Patata. Non fate battute, non pensate male, siamo a Rivergaro in provincia di Piacenza. Specialità gastronomica a base di patate, vini locali, insomma, bel weekend da vivere. Subito Alan Walker.
11: Disco Radio, from disco to disco weekend.

felicità ci ha portato un minutino dalle tre. Ciao a tutti, benvenuti su Disco Radio, sono Roby Mistretta con voi in questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Vi accompagno fino alle 18, ma anche questa sera dalle 21 alle 22 con un bel Rhythmic History. Si parla di eventi, allora abbiamo anche i vostri che arrivano al 393 800 3000. Ci dicono: ciao Roby, a Corsico stasera dalle 21, salsa e baciata all'aperto Parco Expozzi sul Naviglio. Ci piace così, intanto ne abbiamo un bel disco nuovo, una bella novità, è quella dei The Bowsa che tornano con Lose Myself.

0: Che viaggio con Hosh, questa bellissima Midnight. Tra pochissimo faremo un altro bel viaggione grazie a Rhythmic History, che ci riporterà nel 2003 con gli Eiffel 65.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: L'estate

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 703. 31 e comprooro.it. I want to be
6: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
12: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Disco Radio. Se siete pronti è arrivato il momento di riavvolgere il nastro del tempo, che ci riporta adesso nel 2003 con gli Eiffel 65, che quell'anno ci hanno fatto cantare con la bellissima Viaggio insieme a me.
18: Rhythmic History.

0: oggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: A proposito di case, a che età hai comprato la tua prima casa? Che tante volte in Italia coincide anche all'unica casa che abbiamo. Dai, a che età hai comprato la tua prima casa? Raccontacelo al 393 800 3000. Intanto, tra le più ritmate senza interruzioni, Lana Del Rey.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Corri su Disco Radio nel nostro Frondisco To Disco Weekend, la terza parte. Siete come ciò a tutti, sono Roby Mistretta. Un agosto che sta per finire, un'estate 2026 che stiamo per salutare, ma c'è ancora qualcuno che ci ascolta dalle località di mare, dalle spiagge, insomma ci piace. Facecelo sapere al 3938103000, ma anche se state passando un bel sabato pomeriggio oppure totale relax. Oh, sono entrato da una settimana al lavoro, ho già bisogno di relax e ci sta a casa, perché no? Casa, casina, magari quella tanto adorata, quella che hai comprato con tanti sacrifici. Ma attenzione, perché la Gen Z, ovvero i più giovani, stanno facendo una vera e propria rivoluzione immobiliare, non tanto qui in Italia quanto in America. Soprattutto le ragazze comprano le case al doppio rispetto ai maschi, e questa è una grandissima rivoluzione, dicono. Soprattutto in America l'acquisto di un mobile, soprattutto prima dei 30 anni, è vissuto come una grandissima forma di emancipazione. Una volta si pensava alla casa come, diciamo, il luogo dell'amore. Una volta ti sposi, compri casa, adesso no, è il primo passo di partenza per costruire una lunga vita, magari in coppia o perché no anche da soli. Si sta molto bene a casa, certo non mancano i sacrifici, perché le case costano ormai tantissimissimo ovunque. Anche là, per comprare una casa prima dei 30 anni si fanno doppi o tripli lavori, però le ragazze in America vogliono la casa e la comprano a tutti i costi. E tu, la tua prima casa, che tale hai comprata?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: In America le ragazze continuano a comprare casa, vogliono casa di più di maschi. Qua in Italia la vorremmo tutti, almeno una prima casa, ma tante volte qua dicevano sotto i 30 anni, ma qua in Italia la prima forse si compra verso i 40.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: 15 Major Lazer, DJ Snake su Disco Radio nel Front Disco to Disco Weekend. La terza parte si parla anche di casa, che t'hai comprato la tua prima, intanto le 4:01. Perché questa domanda? Perché prima abbiamo scoperto che in America soprattutto le ragazze under 30 comprano la casa, vogliono la casa a tutti i costi, grandi sacrifici per averla, ma tu la prima quando l'hai comprata?
1: Buon pomeriggio di Disco Radio, Carlos della provincia di Cuneo. La prima abitazione l'ho comprata nel 2004, avevo 29 anni e l'anno scorso a giugno sono riuscito, aiutando i miei figli, a farli acquistare la loro prima casa. Wow. L'hanno comprata insieme con 22 e 24 anni. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Bravissimi, bello, bel messaggio. Grande vicinanza anche del papà. Intanto novità topic.
2: Novità. Novità. Novità. Disco Radio.

0: Questa che è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Intanto la vostra voce che ci racconta quando avete comprato la prima casa.
1: Ciao Mario Aosta. 17 Mario. Anni, praticamente mancavano 2 mesi per arrivare a 18 anni e avevo già fatto la domanda per il mutuo.
0: Wow, prestissimo, anche perché stavo guardando a che età, diciamo, in media si acquista la prima casa in Italia. Dicono tra i 38 e i 40, 17, è veramente, veramente giovane, ma forse erano altri tempi.

0: 7 Days, che è un po' la mia canzone in questo agosto. 7 giorni su 7, ci stiamo sentendo tutti i giorni dal 3 di agosto, sembra quasi un mese fa. E oggi e domani ci sentiamo da qua fino alle 18, insomma dalle 14 alle 18. Terza parte del From Disco to Disco Weekend.
1: Ciao, ma... Franco da Torrazza. Io nel 91-92 non ho comprato la prima casa.
0: No,
1: io me la sono fatta la casa.
0: Zero,
1: una villetta. Sabato, domenica e alla sera. E le festività. Ciao, ciao.
0: Beh, quella è una soddisfazione forse ancora più grande di comprare la casa già fatta. Comunque nel 91-92 tutto questo perché abbiamo scoperto che in America le ragazze comprano la prima casa sotto i 30 anni.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
7: svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della locale.

0: Brianza.com.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
2: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Disco Radio. Rhythmic History adesso ci porta nel 1994. Magari qualcuno ha comprato la prima casa proprio quell'anno. Sicuramente per la prima volta abbiamo ascoltato Scatman del bravissimo, bellissimo Scatman John. Rhythmic History. I'm a Scatman.

0: sabato pomeriggio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend Whatever Turns You On. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta e tra pochissimo parliamo di tatuaggi, perché l'Italia ha un nuovo primato e lo scopriamo tra pochissimo.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chiudiamo con il pagno.
3: Il pagno, il pagno.
2: Vi dico,
3: certo,
2: solo attenzione. Ci parla di uno scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che nella sua lotta contro la mafia si arrabbia diventando biondo e super cazzuto.
3: Sì.
2: Roberto Super Saviano.
3: No, vabbè.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Tra poco scopriamo qual è questo nuovo primato dell'Italia nei tatuaggi e quali sono quelli più diffusi nel nostro paese. Ma dai, al 393-800-3000 raccontami i tuoi tatuaggi, magari il primo che hai fatto o magari se avresti voluto farne uno. Dai, qual era? Cosa volevi tatuarti?
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Non ce la faccio, troppi ricordi, troppe brividi, emozioni, pelle d'oca quando parte Children di Robert Miles, ci ha riportato nel 1995, pezzo iconico, storico, ritrovato in questa domenica pomeriggio, sabato pomeriggio, scusatemi, su Discoradio, mi stavo già portando avanti, stavo già pensando proprio al fine settimana, invece no, siamo ancora al sabato, fino alle 18, siete con me, Roby Bistretta. Si parla anche di tatuaggi, perché l'Italia ha un nuovo primato, cioè in una delle poche cose al mondo siamo al primo posto per gente tatuata, circa il 48% degli italiani ha almeno un tatuaggio, più o meno uno su due, quindi guardatevi attorno, ecco, la metà di quelli che vi circondano più o meno ha almeno un tatuaggio, siamo seguiti poi dalla Svezia, dagli Stati Uniti, ma noi siamo i più tatuati al mondo, certo facendo una media tra chi ne ha zero e chi ha tutto il corpo tatuato, però più o meno il 48% degli italiani dovrebbe avere almeno un piccolo tatuaggio che è stato sdoganato soprattutto negli ultimi anni. Allora, quali sono i più diffusi nel nostro paese? I nomi, soprattutto le iniziali, poi ci sono i simboli classici come leoni, farfalle, rose, comunque segni zodiacali, e poi ci sono anche quelli di moda. A me viene in mente nei primi 2000 quando ci si faceva il tribale, poi c'era stato il periodo del geco, gli ideogrammi cinesi, insomma tantissimi tatuaggi. Ma qual è stato il primo che ti sei fatto tu? Sentiamo.
1: È stato il mio segno zodiacale.
0: Vedi, segno
1: adesso
0: zodiacale.
1: In totale ne ho 12. Mm-hmm. E l'ultimo è stato il circuito di Spa-Francorchamps, perché wow, sono andato a farla 24 ore.
0: Ma grosso quello.
1: Come meccanico. Ale da Pavia.
0: Ale, ma dove l'hai fatto? Su tutta la schiena o l'hai fatto più piccolo tipo sul bicipite?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Che tatuaggi, lo sa, ne fai uno, poi volevi farne un altro e un altro ancora. Ma prima che hai fatto, quale dai? Raccontacelo al 3938103000.
5: Ciao amici Disco Radio, niente tatuaggi, no, le Ferrari non hanno adesivi.
4: Diglielo, intanto c'è Anima.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: del 2010 di Taio Cruz, ritrovata in questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Si parla di tatuaggi, ne hai?
1: Ciao Roby, stretta. Ciao. Allora, Daniele Pascal, il senatore.
0: Ciao Dani.
1: Non ha nessun tatuaggio.
0: Tu niente?
1: Però se nel caso ne devo fare qualcuno,
0: cosa presto,
1: scriverò
0: cosa
1: solo
0: cosa?
1: I nomi delle mie figlie, Delia ed Elisa, e basta.
0: Stop.
1: Giù dalle brande.
0: Intanto le 5. Sì, perché stiamo parlando di tatuaggi, in quanto abbiamo scoperto che l'Italia è il paese più tatuato al mondo, tra i più diffusi, dicevamo, segni zodiacali, iniziali. Vedi che anche Dani dice: se dovessi farmene uno, i nomi delle figlie, o perlomeno le iniziali. Tanti, sai, lo fanno anche piccolo, delicato, ormai ci sono anche i fine line, insomma, quelli molto piccoli. Poi parlavamo anche di tatuaggi che vanno di moda. Ma tu il primo tatuaggio, se ce l'hai, quando l'hai fatto e cos'era? Dai, raccontalo al 393 800 3000. Intanto la novità di Dio di Easy Bisou.

0: Rock Radio fino alle 18. Siete come ciò a tutti, sono Roby Mistretta. Sentiamo i vostri messaggi riguardo i tatuaggi.
1: Buongiorno Disco Radio. Il mio primo tatuaggio è la S della mia prima figlia Sofia, okay, con la chiave dedicata a mia moglie con chiave e lucchetto.
0: Bello,
1: poi vabbè, uno tira l'altro.
0: Lo dicevamo.
1: Scudetto
0: questo,
1: del Milan, forza Milan sempre. E vive i tatuaggi che hanno un significato. Un abbraccio forte da Romano, da Verano Brianza.
0: Ciao Romano, un abbraccio a te. Sì, tatuaggi con significato li fai secondo me soprattutto all'inizio. Anch'io ne ho qualcuno, poi a un certo punto ma sai che anche se non hanno significato, però mi piacciono, li faccio lo stesso.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: cioè, si apre un mini dibattitino.
1: Ciao carissimo,
0: qua.
1: Ciao. Sono Antonella dalle Scalda.
0: Ciao Antonella.
1: Ascolta, io non ho nessun tatuaggio, okay, perché io sono nata così, pulita, Dio ci ha fatto così, okay, e per cui niente tatuaggi.
0: Nada,
1: sono
0: zero.
1: Tranquilla e sono bella così, tranquilla così, per la pelle morbida, come dice mia figlia. Ciao, ciao, ciao, buona domenica.
0: Ciao Antonella, grazie per il tuo messaggio. Certo, poi ognuno fa quello che vuole, c'è chi si vede bene con i tatuaggi, chi senza, non per forza, per star bene bisogna farlo.
2: Ciao,
0: diciamo
2: radio,
0: questo,
2: io
0: ciao.
2: Sono Cristina dall'Imbiate, io ne ho 24 di tatuaggi e penso soltanto che andrò avanti a farmene perché mi piace da morire. Sono troppo belli, hanno tutti un significato e la pelle tatuata a me piace tantissimo.
0: Vedi, ognuno ha la sua, il suo vissuto, tatuaggi, se ne stiamo parlando perché abbiamo scoperto che l'Italia è il paese più tatuato al mondo, più o meno uno su due almeno un tatuaggio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
5: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
4: E sarebbero?
5: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
4: Esclusivamente ad agosto?
5: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di ecoincentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
5: L'acquisto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
12: No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
19: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
19: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA,
6: materassi da 50 anni.
20: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
21: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Radio. Carmen da Torino ha fatto il primo tatuaggio a 50 anni, ci ha mandato anche la foto al 393 800 3000. Vedi, non c'è un'età precisa per fare il primo, ma tu a quando hai fatto il tuo primo? Intanto Ace of Base,
22: Rhythmic History.

0: Magnetic the Bowser su Disco Radio. Dai, che chiudiamo l'argomento tatuaggi con un po' di amici che ci hanno scritto al 3938 103.000. Tipo Raffa da Biella dice: il primo ho fatto a 32 anni una piccola rosa, adesso che ne ho 63 ho tutte e due le braccia, caviglia e piede tatuato, e a novembre ne arriverà un altro.
1: Io ho fatto il primo tatuaggio a 21 anni, era il 2004, e ho fatto un Majin Vegeta da Dragon Ball Z sulla spalla destra, e lo rifarei altre 1000 volte. Ciao a tutti, Davide.
0: Tatuaggi che si amano, ciao Davide. Poi c'è un'amica che scrive: il primo tatuaggio l'ho fatto quando mi sono separata, perché volevo farlo quando è nato mio figlio, il mio ex marito mi impediva di farlo, e quando mi sono separata sono soccorsa subito dal tatuatore a fare il tatuaggio che tanto desideravo e sognavo. Posso dirti che hai fatto benissimissimo e ti mando un super abbraccio, brava.
2: Meteo. L'estate non molla, ancora tempo bello in Italia, anche tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore. Nella giornata di domani il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, e con il caldo che si fa sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che i 31-32 gradi li tocchiamo, quindi comunque c'è da sudare. Abbastanza alte anche le temperature serali e notturne, anche se bene o male si riesce a dormicchiare. Settimana prossima ancora caldo, mercoledì però arrivano dei temporali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
4: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
5: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.

0: Intanto ci tuffiamo, dato che siamo in estate, nel mondo delle curiosità dall'Italia e dal mondo, tutte vere e verificate, cose che potete magari rigiocarvi questa sera ad un aperitivo con gli amici. Sta per arrivare, forse non tutti sanno che...
1: From Disco to Disco Weekend.
2: Ciao, this is DJ Antoine on Disco Radio, The Beats.

0: parte del Front Disco to Disco Weekend. Siete con me, Roby Mistretta, fino alle 18. E si parla anche di curiosità. Arriva, forse non tutti sanno che l'appuntamento classico ormai del nostro sabato pomeriggio, che vi racconta un po' di curiosità vere e verificate dall'Italia e dal mondo. E forse non tutti sanno che la parola ponderare deriva dal latino pondus, che significa peso, quindi significa pesare mentalmente. Forse non tutti sanno che le api sono insetti molto intelligenti, infatti sono in grado di calcolare le distanze, ma inoltre imitano anche le api con più esperienza, quelle più anziane, per poter migliorare il proprio lavoro. Ecco, forse qualcosina dovremmo tornare a prendere dalle api. Ed infine, forse non tutti sanno che le arachidi possono essere utilizzate per produrre la dinamite. Non sono l'ingrediente principale, non è la scelta più comune efficiente, però si usa. Non vi dico in che modo, per evitare, diciamo, fraintendimenti. Poi ci sarebbero anche le noci,
1: ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Mua. Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Dai, che vi ricordo ancora questa sera a Casteggio, in provincia di Pavia.

0: 21 con la versione estesa del Rhythmic History, poi domani mattina dalle 10. Sono Roby Mistretta, ciao!
1: Sono le 18. Disco Radio. E continua il From Disco to Disco Weekend di questo sabato sera. Ben ritrovati con me, Olga, per le prossime tre ore. Si viaggia spediti a ritmo di musica proprio con le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. Partiamo con ordine della novità musicale che è già pronta, il nuovo di Camrad, e questa Love Sober.

0: serata su Disco Radio, i Fly Project, duo rumeno che dal 2012 ci fa ballare con questa musica e che rivive su Disco Radio nella nostra serata di From Disco to Disco Weekend. Siamo pronti a viaggiare nel tempo con voi, tra poco Rhythmic History ci porterà diretti nel 1993.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.

0: www.radioticino.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
18: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Disco Radio.
21: Ben ritrovati su Disco Radio. Tutte le ore ci piace rivivere una hit che ha fatto la strada del ritmo. Per questo torna questo appuntamento tanto amato, Rhythmic History, dal 93, Don't You Want Me.

0: Disco Radio, bello il messaggio di questa Satisfy. Sono Calvin Harris e Jazzy, che ci ricordano l'importanza di sentirsi emotivamente soddisfatti all'interno di una relazione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Ben ritrovati su Disco Radio, grazie per essere dei nostri nel From Disco to Disco Weekend, che a questo punto della giornata, della serata, è con me Olga fino alle 21. Abbiamo scelto quattro hit le più ritmate, la prima Peggy Gou Everstar con Woman.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Disco Radio, come Olga nel From Disco to Disco Weekend. Abbiamo ascoltato 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. Con noi ancora i suoni di questa strepitosa deidatura del 2002, Will Be One, prima Ave, Yves La Rock, Peggy Goo. Ma il viaggio non finisce certo qui, abbiamo scelto altre hit in arrivo.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Muah. Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco!
7: Buona serata e buon sabato sera su Disco Radio con me Olga nel From Disco to Disco Weekend. Qual è quel DJ che si esibisce con cappuccio e mascherina perché dice che è la musica che deve stare al centro, non lui? Alan Walker che ascoltiamo qui con Ava Max.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: e sono le 19.
1: Disco Radio.
0: Benvenuti su Disco Radio, vi accogliamo a braccia aperte a ritmo di musica con l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend che continua con me Olga fino alle 21 e con tutte le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. Siete mai stati in Norvegia? Lì si va spesso anche per l'aurora boreale, da lì arriva la nostra novità. Il gruppo sono i The Bauza e questa è Lose Myself.

Myself, la novità dei The Bowser ritrovata su Disco Radio. Benvenuti, tra l'altro saranno al Circolo Magnolia di Milano per un concerto il primo di novembre, nel caso vi interessasse ascoltarli e vederli live. Rhythmic History

0: io con Party Rock and Team su Disco Radio. Erano in due ma facevano casino per 25. Una hit strepitosa che ci accompagna nel From Disco to Disco Weekend, un attimo prima del Rhythmic History.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Fall, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Al centro com-

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Disco Radio.
9: Buona serata, buon sabato sera, benvenuti su Disco Radio. C'è Rhythmic History che è pronto ad avvolgerci con i suoi suoni che arrivano diretti dal 1994. Cappella con You Got to Let the Music.
8: Rhythmic History.

0: Disco Radio e Medusa con Don't Wanna Go Home nel From Disco to Disco Weekend di questo ultimo sabato d'agosto. Mese arrivato veramente veramente agli sgoccioli, un mese che ci ha regalato grandi soddisfazioni, o almeno lo spero. Tra poco 4 hit le più ritmate senza interruzioni.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Buona serata, su Disco Radio trovate la mia voce, io sono Olga ad accompagnarvi fino alle 21 di questo sabato, ultimo sabato d'agosto. Il From Disco to Disco Weekend continua con 4 hit le più ritmate senza interruzioni. Partiamo con 50 Cent in the Club.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: nostra radio c'è anche Joel Corey con Whisper. È uno spensierato lui, nel From Disco to Disco Weekend ci porta la sua bella energia. Musica a volontà con me, Olga. Tra poco altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu. Muah.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Buon sabato e benvenuti su Disco Radio. Nel nostro viaggio c'è l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Come Olga abbiamo scelto 4 hit le più ritmate, quindi in arrivo Nio, Jubel, Madonna, la prima è Felice.

0: ci sono, le ascoltiamo senza alcuna interruzione e ripartiamo da una novità musicale, il nuovo di Toppi che si chiama Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità.

0: Radio, vi auguriamo un meraviglioso sabato sera a ritmo di musica nel From Disco to Disco Weekend, anche Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con questa Hypnotize. È vicino Rhythmic History, posso già vedere una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2001 che stiamo per riascoltare. Intanto, che fate in questa serata? Dove ci portate di bello?
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambu, mi piaci tu!
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summerville!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue, con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auguri Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
12: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
13: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
14: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
14: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Disco Radio. Tempo di Rhythmic History su Disco Radio. In questa serata ci godiamo subito una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2001. Vi ricordo che tutte le sere dalle 21, se volete, si viaggia per un'ora con la dance storica. Ora Deep Swing.
18: Rhythmic History.

0: Amsterdam con My Oh My nel From Disco to Disco Weekend. Partecipiamo certo con gioia ai vostri festeggiamenti. Auguri a chi festeggia cose quest'oggi. Auguri a Giorgia per i 28 anni. Il compagno Matteo è con lei e si prepara a festeggiarla alla grande con tutti gli amici. Auguri, brindiamo con te.
1: Meteo. L'estate non molla, ancora tempo bello in Italia, anche tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore. Nella giornata di domani il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso e con il caldo che si fa sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che i 31-32 gradi li tocchiamo, quindi comunque c'è da sudare. Abbastanza alte anche le temperature serali e notturne, anche se bene o male si riesce a dormicchiare. Settimana prossima ancora caldo, mercoledì però arrivano dei temporali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: giornata e buon sabato sera su Disco Radio. Vi accompagniamo con il From Disco to Disco Weekend. Quanti classica pizzata del sabato sera, questa bella macchinata, sì. Antonio, Ivano, Sabrina e Samantha. Ciao ragazzi! Swedish House Mafia e Licky Lee.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Into My Groove, è Philip su Disco Radio. Questo è il nostro From Disco to Disco Weekend. La mia voce, Olga, vi accompagna fino alle 21. E tutte le nostre hit più ritmate della città sono così piene di energia, fanno venire voglia di ballare. Salutiamo gli amici di Casteggio. Questa notte grande festa con la Notte Bianca, grande festa in Piazza Cavour con il nostro Disco Radio Party. Ci vediamo tutti quanti lì, al completo tra l'altro. Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, Don Cash vi aspettano per regalarvi una serata indimenticabile a ritmo di musica. Poi chissà quanta bella gente. È sabato sera, scatenatevi e fate festa con noi a Casteggio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: It's coming.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
8: Buona serata, buon weekend, buon sabato sera. La musica è sempre un'ottima scelta e su Disco Radio, come Olga, fino alle 21 continua il From Disco to Disco Weekend. Le nostre hit più ritmate della città senza alcuna interruzione ci fanno ascoltare Bebe Rexha e David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Baci, abbracci.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Dai che ci siamo.
1: Disco Radio.
3: Iniziamo un nuovo sabato sera, inizia un nuovo appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History, la versione estesa fino alle 22. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi in questo sabato sera nel quale tantissimi stanno per uscire, sono già fuori, insomma tante cose da fare e da vivere. E allora iniziamo subito a dare un gran ritmo, soprattutto grandi ricordi con gli 883, c'è 6, un mito.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Me di Gaia dal 1999, tornata nel nostro sabato sera qua su Disco Radio all'interno del Rhythmic History. Tra pochissimo il nostro viaggio prosegue nel 94 con il click
1: Rhythmic History.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Al centro

0: www.autostore.com.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi
2: a Milano dal 1906.
6: Sabato sera che inizia con i suoni del Rhythmic History, la storia del ritmo vi accompagna fino alle 22, come ogni sera c'è la versione estesa. Questa settimana siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sabato sera che si fa? Cosa farete? Cosa vi aspetta? Se volete raccontarcelo, 3938103000. Intanto noi vi accompagniamo con tutti quei dischi che riportano alla memoria tantissimi ricordi, soprattutto tantissime emozioni. Adesso andiamo nel 1994, ci sono le click sul volume. Tonight is the night.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questa era la versione italiana che abbiamo cantato anche in questo sabato sera su Disco Radio. Bellissimi ricordi che torneranno tra pochissimo anche con i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Benvenuti nel Rhythmic History, la versione estesa che potete ascoltare tutte le sere dalle 21 alle 22 qua su Disco Radio. Questa settimana lo state facendo con me, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi in un sabato sera bellissimo, fatto soprattutto per quanto ci riguarda di ricordi degli anni 90, nei primi 2000, quando eravamo più piccoli, uscivamo magari, sai, le prime uscite con gli amici, le prime discoteche e le grandi canzoni che ci emozionavano e ci facevano cantare e ballare. Adesso torniamo nel 99 con i Venga Boys, c'è boom boom boom boom!
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Invece torniamo nel 98 con Cher.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Stanno per arrivare le ultime di questo sabato sera, allora spazio solo alla musica fino alle 22 senza pause, senza interruzioni. Adesso torniamo nel 1998 con Cher e Believe.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

La storia del ritmo su Disco Radio.

0: quindi buonasera a quelli che arrivano adesso. C'è Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così con Karol G.
1: Disco Radio lo muove. Lo muove.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
1: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto e Gol di Skoda Milano.
0: E sarebbero?
1: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
0: Esclusivamente ad agosto?
1: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto e Gol di Skoda Milano.
0: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
1: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
2: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

Sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.

0: Sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
11: Welcome to the party!
12: Disco Radio.

0: Adam Marek, come al solito, ha creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
2: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop. Oh.